0: Tecito.
1: Robert Jiménez.
0: Vate con yo.
1: Pichichu de la radio. Nel 2 cuchiche.
2: Ay, dale. Ay, dale.
1: Pablo Remangaina.